0: paesa che è mia,
1: era le mova,
0: in cui da pentos figlios,
1: era le mova,
0: traes a casa ben limpinha.